porti casune con un stemma a rete. La cuppulella che vi si era isata.